gir forte, sdrucciolar, cadere a terra. Di nuovo ir sopra il ghiaccio e correr forte.

Questo è il Verno. Ma dai, che gioia a porte. Per questa esecuzione delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi avevamo il complesso strumentale dei musici con Felix Aio, primo violino e concertatore. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Esecuzione di Daniel Korzempa sull'organo De Pofenkerk di Kampen, Olanda.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565, esecuzione di Daniel Kojempa su organo De Bovenkerk a Kampen in Olanda. Carl Philipp Emanuel Bach, Sonata in Sol, trascrizione per arpa di Hans Zingel. Adagio, allegro, allegro. Solista Emily Mitchell.

0: di Carl Philipp Emanuel Bach. Abbiamo ascoltato Sonata in Sol nella trascrizione per arpa di Hans Zingel. Solista Emily Mitchell. Abbiamo trasmesso un po' di barocco e subito dopo, con le quattro stagioni spiegate dal suo autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling, con la partecipazione della violinista So Ok Kim. Ludwig van Beethoven, Egmont. Ouverture, opera 84. Sostenuto non troppo, allegro, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Egmont, ouverture opera 84, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61, allegro con brio, larghetto, attacca rondò allegro, cadenze di Fritz Kreisler, solista So Ok Kim. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 61. Solista Sook Kim, orchestra filarmonica di Torino, direttore Thomas Sanderling. Il bis della solista. Johann Sebastian Bach sarà bound dalla partita in re minore. Violinista Sook Kim.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Sarah Bond dalla partita in re minore per violino solo. Solista So-ok Kim.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Allegro con brio, andante con moto, scherzo allegro, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 9° concerto della stagione sinfonica pubblica 1999-2000 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Thomas Anderling, con la partecipazione della violinista Soo-ok Kim. Registrazione effettuata il 12 giugno 2000. Atmosfera a confronto, reminiscenze e rimandi. Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré e Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber.

Per il Pie Jesu dal Requiem di Gabriel Fauré avevamo la voce di Kathleen Battle e la Philharmonia Orchestra sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. Per il Pie Jesu dal Requiem di Andrew Lloyd Webber avevamo la voce di Sarah Brightman, soprano, con Paul Miles Kingston, voce bianca. La English Chamber Orchestra era diretta da Lorin Maazel. Wolfgang Amadeus Mozart, da Tamos, Re d'Egitto, coro numero 1 e numero 2. Di Ludwig van Beethoven, Fantasia Corale, opera 80.

Per i due cori dal Thamos Re in Egitto di Mozart avevamo The Monteverdi Choir e The English Baroque Soloist sotto la direzione di John Eliot Gardiner. Per la fantasia in do minore opera 80 di Ludwig van Beethoven, fantasia corale, Symphony Orchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Michael Glaser, pianista Gerhard Opitz, direttore Sir Colin Davis. Wolfgang Amadeus Mozart, duetto K625, Nun, liebes Weibchen, siehst mit mir, e Gioachino Rossini, duetto buffo di due gatti.

per il duetto Nun liebes Weibchen, sie ist mit mir, K625, duetto previsto per l'opera di Johann Emanuel Schikaneder, Der Stein der Weisen, testo di Schikaneder, dubbia attribuzione a Benedikt Jacques, con orchestrazione di Mozart, avevamo Eva Lind, soprano, Anton Schringer, basso, Orchestra Dresden Philharmonie, Jörg Peter Weigl. Per il duetto buffo di due gatti di Gioacchino Rossini avevamo Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, accompagnate al pianoforte da Gerald Moore. Gioacchino Rossini, medaglie incomparabili, e Gaetano Donizetti, mio signore venerato.

Io, Don Profondo. Medaglie incomparabili, camera rimpagabili, fili tenebrosa, sublime antichità. In aura carta decora dell'Accademia e titoli, come somme probabili di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli disavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane, d'ordini e grossi come l'occhio, sei perle del però. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile da Roma con bipsico e il bel profilista. La francese. Scatole, scatoline, con scrigni e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Guardate il roba fragile che chiusa sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per il cuore. Tedesco. Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a vedeste rastupor, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e batte ogni tambore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e paramento, tre volte le giornate. I francesi. Parie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, sono così si accroicendo, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giambori. Il russo. Nuotiste tipografiche di tutta la Siberia, con carte geografiche dell'Ottomano Impero, di cibellini e marmori e preziose collezioni, di carte di caponi che appena i cimieri, di cibellini e marmori e preziose collezioni, con carte di caponi che appena i cimieri, e cimieri, e cimieri. Stato dall'ordine, non vai che dire, né che partire, si può tardare, ma l'inviato

paralitica, patisce d'emicrania, all'arte sette pistole, fine ventose sciatica, tumore nell'occipite, al mal della chiragra, che mito alla podagra, penara sai la fa, si penara sai la fa, ma questa re del recipe che tutto guarirà, cui...

un po' in un medico di Venere. Oddio, testimonio! Il zoppo quel diascorio del dotto precastorio, la sella, la sapedida, il tè che sia d'America, robanti sifiliti con l'estratto di cicuta, papaveri la ruta, l'etiope minerale, sciroppo.

0: sotto la direzione di Massimo Peretti. Abbiamo trasmesso Atmosfere a confronto. Reminiscenze e rimandi.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Colori di Spagna, Manuel de Falla, Danza del fuoco da El amor brujo e Jota da El sombrero de tres picos, orchestra della Suisse romande, direttore Ernest Ansermet.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato la danza del fuoco da El Amor Brujo e la Jota, danza finale, da El Sombrero de Tres Picos. Orchestra della Suisse Romande, direttore Ernest Ansermet. RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini, terzo movimento rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo, violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto numero 1 in re maggiore per violino e orchestra. Salvatore Accardo violino, London Philharmonic Orchestra, direttore Charles Dutoit. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Senza timori apriamo anche oggi le nostre finestre o la nostra finestra radiofonica sulle canzoni e le musiche del tempo passato. Un cordiale, cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto in compagnia di Aldo, di quello che Aldo vuole riproporre e di quello che qualche volta le ascoltatrici e gli ascoltatori richiedono per questo programma. Un cordiale saluto e un benvenuto. Un benvenuto qui da Radio RNC da parte di Aldo e da tutti noi della radio, e offriamo delle rose rosse. Però non sono per noi queste rose rosse. Red Roses for Blue Lady, un brano è stato inciso nel 1966 da Bert Kampfert e la sua orchestra. Ascoltiamo questo brano, Rose Rosse per una signora triste.

apertura del programma di oggi con questo brano Rose Rosse, però Red Roses for a Blue Lady dal 1966, Rose Rosse per una signora triste. RNC per questo nostro programma vuole proseguire con il 1950 per questa incisione disco La voce del padrone. Innocenzi e Vivi hanno composto una famosissima canzone, è stata inserita anche in forma magari solamente suonata nel film Il maestro con Aldo Fabrizi. L'orchestra è Gianmario Guarino, la voce che ascolteremo in due o tre interpretazioni nel corso di questo nostro programma è Addio Sogni di Gloria, 78 giri, 1950.

la possente voce di Luciano Virgili in questa incisione Voce del Padrone a 78 giri dal 1950, famosa la canzone di Innocenzi e Rivi, Addio sogni di gloria. Accompagnava Luciano Virgili la voce di la orchestra diretta da Gianmario Guarino. Ancora la voce di Luciano Virgili, 1954. Possiamo senza dubbio impossessarci senza scrupoli della prossima canzone. Ha per titolo Canzone di Nessuno di Cesarini e Benini. Luciano Virgili, Gianmario Guarino e la sua orchestra, 1954.

Canzone di Nessuno, il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Luciano Virgili, che era accompagnato da Gianmario Guarino e la sua orchestra. Incisione La voce del padrone a 78 giri del 1954. Ancora una canzone con la voce di Luciano Virgili, 1950. Carmine Covino hanno composto una canzone dallo splendido titolo Vent'anni. Luciano Virgili è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri, 1950.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Luciano Virgilio, e con questa canzone 20 anni abbiamo terminato quella che potrebbe essere una prima parte del programma con la voce di Luciano Virgilio. 20 anni di Carrele Corino, orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Passiamo un po' di tempo adesso con la voce di Clara Iaione, questa incisione anche con il duo Blengio, Armando Fragna e la sua orchestra. L'incisione è del 1954. Clara Iaione interpretava in genere canzoni abbastanza spassose e allegre come questa, L'asinello brasiliano.

Da un po' di tempo non mettevamo in onda la voce di Clara Iaione e oggi ci rifacciamo con qualche disco, con qualche incisione da questa cantante, comunque con incisioni abbastanza spassoso. Clara Iaione, Duo Blengio e Mando Fragna e la sua orchestra, incisione grammofonica del 1954. Come avete sentito, una canzone a ritmo allegro di Deani e Magenta. Il titolo della canzone era L'asinello brasiliano. E rimaniamo con Clara Iaione, Armando Fragna e la sua orchestra in una canzone di Villa e Pinchi. L'incisione grammofonica risale al 1954. Balla che ti passa. Questo è l'invito che ci fa Clara Iaione con questo brano.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Balla che ti passa è il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Clara Iaione prima di questo stacchetto, e mi raccomando, coloro che hanno la possibilità lo facciano, aiutino Radio RNC a continuare le proprie trasmissioni qui per il Piemonte ed in internet. Per le modulazioni di frequenza per Torino e Cuneo e per internet il sito è facilissimo, www, normalmente si scrive così o si trova già scritto sul computer, rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, www.rncweb.it. Una volta trovata la pagina cliccate su Ascolta dal vivo, Ascolta live in alto a destra del vostro video. Una canzone a ritmo moderato di Villa e Pinchi la ascoltiamo adesso per la incisione grammofonica dal 1954. Per una incisione grammofonica del 1953 ascoltiamo di Bella Rosa e Sopranzi una canzone che ha per titolo La Filastrocca. Clara Iaione sempre in voce, Fragna e la sua orchestra, è una canzone Samba Tarantella, 1953.

Con questa canzone abbiamo terminato alcune canzoni, alcuni brani interpretati da Clara Iaione, e Clara Iaione fa proprio rima con canzone. 1953, Bella Rosa e Sopranzi hanno composto la canzone dal titolo La Filastrocca, canzone samba tarantella, Clara Iaione, Armando Fragna e la sua orchestra. Qualche incisione adesso con Fernando Orlandis, questa è con l'orchestra Semprini. Rastelli, Schröger e Schmidtmeister hanno composto una canzone tango che ha avuto molto successo, così tanto successo come per lo strumento che è cantato da questo brano. Chitarra d'amore, Fernando Orlandis è il cantante che vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC.

La voce di Fernando Hollandis in questo brano che abbiamo potuto ascoltare grazie a un'incisione a 78 giri. Vi ricordo che tutte le canzoni che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi erano tutte incisioni a 78 giri del grammofono. La Stanley Schlager e Smith Zeder hanno composto Chitarra d'amore, canzone a tempo di tango, la direzione famosissima Maestro Semprini e la voce di Fernando Hollandis, voce molto chiara e limpida. Vogliamo usare ancora la voce di Fernando Hollandis qui a Radio RNC con una canzone a tempo di mazurka. Giubba e Attanasio hanno composto La mazurka dell'amore. L'orchestra è Pippo Bazzizza e ancora la voce di Fernando Hollandis.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio Ogni finestra una canzone.
4: Facilmente con l'ultima incisione e la voce di Fernando Onalis c'è anche la voce di Ada Neri. Abbiamo ascoltato La Mazurka dell'amore con la voce di Fernando Onalis, Ada Neri, Pippo Bazzizza e la sua orchestra. E con questo motivo abbastanza allegro abbiamo terminato il programma di oggi. Aldo da Radio RNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, siamo con voi tutti i giorni, quindi anche domani, con le tante incisioni anche a 78 giri. A risentirci.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Notte di Classica. Georg Philipp Telemann, sonata in fa minore, triste, allegro, andante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in Fa minore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Di Igor Stravinsky ascolteremo Fuoco d'artificio. A seguire di Ottorino Respighi La Befana da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Juraj Valčua.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Fuoco d'artificio, a seguire di Ottorino Respighi La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua. RNC, Notte di Classica. Ludwig van Beethoven, quinto movimento, allegretto, canto di pastori, ringraziamento per il ritorno del bel tempo, da Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbig de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quinto movimento dalla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore opera 68 pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. RNC, note di classica. Enrique Granados, danza española numero 2, oriental, e numero 5, andalusa, Jean Golu, flauto di Pan, Alessio Nebbiolo, chitarra.

Di Enrique Granados abbiamo ascoltato Danza Española numero 2, Oriental, e numero 5, Andalusa. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra. RNC, note di classica. Béla Bartók, danze popolari rumene. A seguire Astor Piazzolla, Libertango. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

0: Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Danze popolari rumene e di Astor Piazzolla Libertango, Jean Golu flauto di Pan, Alessio Nebbiolo chitarra.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento.�una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito

0: famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire
1: dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Riaccesa la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriore raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Per la Repubblica Islamica i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. 4 i morti e 5 feriti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. All'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. È un incendio ieri sera in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok, ha provocato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Naturalmente si indaga per determinare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport, perché Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Sfida per le fantastiche 4 al mondiale di calcio, domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. E infine il lutto nel mondo del motociclismo, morti i piloti Rush e Steinmeier sul circuito ceco di Brno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Immaginate di alzare lo sguardo nel cuore di Aosta al cielo. Da 1000 anni due campanili si ergono accanto alla cattedrale di Santa Maria Assunta come sentinelle silenziose. E di recente è stato realizzato un importante restauro. Roberta Bordon, direttrice dell'Ufficio Beni Culturali ed Ecclesiastici della Diocesi di Aosta.
4: I due campanili vengono costruiti all'inizio del XI secolo, contestualmente al grande cantiere di ricostruzione della cattedrale di Aosta. Successivamente vengono rialzati, perché sicuramente in epoca gotica vengono dotati di alte guglie slanciate, e uno dei due campanili, la torre sud, nel 1518, a seguito della caduta di un fulmine, viene in gran parte ricostruita. Le due torri vengono poi più volte ristrutturate nel corso del Settecento e poi ancora alla metà del Novecento.
3: Nel 2024 è iniziato un importante restauro che riguarda il lato orientale della cattedrale. Nel dicembre 2025 si sono conclusi i lavori della Torre Sud, mentre per la Torre Nord bisognerà attendere ancora un po', fino alla fine del 2026. Don Fabio Bredi, parroco e prevosto della cattedrale Santa Maria Assunta di Aosta.
5: Direi che si può dire meraviglioso quando finalmente è stata tolta l'impalcatura e questo grande gigante ha ripreso vita. È stato veramente un qualcosa di indescrivibile, perché eravamo arrivati ormai a vedere un gigante triste, e in qualche modo ha ripreso colore, ha ripreso vita, e naturalmente quando tu ti incontri con qualcosa che riprende vita, riprendi un po' vita anche tu. I campanili sono davvero molto importanti, sono proprio il segno di una comunità, quindi è davvero molto bello averlo, e poi fra qualche anno avremo anche l'altro di nuovo nel suo splendore. Bisogna anche dire che questi campanili sono il simbolo della diocesi di Aosta, lo stemma della diocesi di Aosta ha questi due campanili con l'abside, quindi mi sembra che stiamo facendo un bel lavoro, anche speriamo per rilanciare non soltanto, come facciamo ogni volta che ci occupiamo di qualche bene, non soltanto per rilanciare le pietre, ma rilanciare anche la comunità, per rilanciare anche quello che rappresenta la diocesi, cioè una comunità che si riunisce intorno al Signore.
3: L'intervento di restauro è stato accurato e meticoloso, confortato da un dialogo continuo tra direzione dei lavori, la committenza, i restauratori, gli archeologi, lo storico e i funzionari della soprintendenza.
4: Sì, il restauro della Torre Sud è stato veramente un lavoro concertato in tutte le sue fasi. Ci siamo confrontati durante tutto il cantiere di restauro. È stato un intervento molto complesso e delicato, che ha previsto il consolidamento innanzitutto della guglia, della parte terminale del campanile, ma soprattutto uno studio accurato di quello che era la veste del campanile, l'intonaco, proprio perché sono trovate varie stratificazioni dalla fase romanica, la fase invece cinquecentesca, che invece era in gran parte ancora ben conservata, e la fase settecentesca, che invece era per lo più a brasa.
3: Alla luce delle analisi che sono state effettuate, si è deciso di recuperare la veste cinquecentesca. Oggi il campanile ha riacquistato all'intonaco, dal colore caldo e morbido. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC a Torino Asti sui 107.400.
7: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: non sprofondi mai.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua. RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 i morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa, con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
2: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia, che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: dimenticare.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non facciamo la

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi, come perderti.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: come la febbre.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Azzerati al momento i transiti marittimi nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha minacciato di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulle Crimee e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Invece raid russi si sono svolti sulle regioni di Zaporizhia e a Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano con punte superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E le alte temperature sono cause di una lunga siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, questo secondo la denuncia che della Coldiretti. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare la causa del rogo. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, i presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori mandanti degli attentati, delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev ieri conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Senza timori abbiamo anche oggi le nostre finestre o la nostra finestra radiofonica sulle canzoni e le musiche del tempo passato. Un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto in compagnia di Aldo, di quello che Aldo vuole riproporre e di quello che qualche volta le ascoltatrici e gli ascoltatori richiedono per questo programma. Un cordiale saluto e un benvenuto. Un benvenuto qui da Radio RNC da parte di Aldo e da tutti noi della radio, e offriamo delle rose rosse. Però non sono per noi queste rose rosse. Red Roses for Blue Lady, un brano è stato inciso nel 1966 da Bert Kampfert e la sua orchestra. Ascoltiamo questo brano, Rose Rosse per una signora triste.

apertura del programma di oggi con questo brano Rose Rosse, però Red Roses for a Blue Lady dal 1966, Rose Rosse per una signora triste. NC per questo nostro programma vuole proseguire con il 1950 per questa incisione disco La voce del padrone. Innocenzi e Rivi hanno composto una famosissima canzone, è stata inserita anche in forma magari solamente suonata nel film Il Maestro con Aldo Fabrizi. L'orchestra è Gianmario Guarino, la voce che ascolteremo in due o tre interpretazioni nel corso di questo nostro programma è Addio Sogni di Gloria, 78 giri, 1950.

La possente voce di Luciano Virgili in questa incisione del Voce del Padrone a 78 giri dal 1950, famosa la canzone di Innocenzi e Rivi, Addio sogni di gloria, accompagnava Luciano Virgili la voce di la orchestra diretta da Gianmario Guarino. Ancora la voce di Luciano Virgili, 1954. Possiamo senza dubbio impossessarci senza scrupoli della prossima canzone. Ha per titolo Canzone di Nessuno di Cesarini e Benini. Luciano Virgili, Gianmario Guarino e la sua orchestra, 1954.

Canzone di Nessuno, il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Luciano Virgili, che era accompagnato da Gianmario Guarino e la sua orchestra. Incisione La voce del padrone a 78 giri del 1954. Ancora una canzone con la voce di Luciano Virgili, 1950. Carrel e Covino hanno composto una canzone dallo splendido titolo Vent'anni. Luciano Virgili è accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri, 1950.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Luciano Virgili, e con questa canzone 20 anni abbiamo terminato quella che potrebbe essere una prima parte del programma con la voce di Luciano Virgili. 20 anni di Carrele Corino, orchestra diretta dal maestro Dino Olivieri. Passiamo un po' di tempo adesso con la voce di Clara Iaione, questa incisione anche con il duo Blengio, Armando Fragna e la sua orchestra. L'incisione è del 1954. Clara Iaione interpretava in genere canzoni abbastanza spassose e allegre come questa, L'asinello brasiliano.

Da un po' di tempo non mettevamo in onda la voce di Clara Iaione e oggi ci rifacciamo con qualche disco, con qualche incisione da questa cantante, comunque con incisioni abbastanza spassoso. Clara Iaione, Dur Blengio e Mando Frani alla sua orchestra, incisione grammofonica del 1954. Come avete sentito, una canzone a ritmo allegro di Deani e Magenta. Il titolo della canzone era L'asinello brasiliano. E rimaniamo con Clara Iaione, Armando Frani e la sua orchestra in una canzone di Villa e Pinchi. L'incisione grammofonica risale al 1954. Balla che ti passa. Questo è l'invito che ci fa Clara Iaione con questo brano.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Balla che ti passa è il brano che abbiamo ascoltato con la voce di Clara e Aione prima di questo stacchetto, e mi raccomando, coloro che hanno la possibilità lo facciano, aiutino Radio RNC a continuare le proprie trasmissioni qui per il Piemonte ed in internet. Per le modulazioni di frequenza per Torino e Cuneo e per internet il sito è facilissimo, www, normalmente si scrive così, o si trova già scritto sul computer, rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, www.rncweb.it. Una volta trovata la pagina cliccate su Ascolta dal vivo, Ascolta live in alto a destra del vostro video. Una canzone a ritmo moderato di Villa e Pinchi la ascoltiamo adesso per la incisione grammofonica dal 1954. Per una incisione grammofonica del 1953 ascoltiamo di Bella Rosa e Sopranzi una canzone che ha per titolo La Filastrocca. Clara Iaione sempre in voce, Fragna e la sua orchestra, è una canzone Samba Tarantella, 1953.

Con questa canzone abbiamo terminato alcune canzoni, alcuni brani interpretati da Clara Iaione, e Clara Iaione fa proprio rima con canzone. 1953, Bella Rosa e Sopranzi hanno composto la canzone dal titolo La Filastrocca, canzone samba tarantella, Clara Iaione, Armando Fragna e la sua orchestra. Qualche incisione adesso con Fernando Orlandis, questa è con l'orchestra Semprini. Rastelli, Schröger e Schmidtmeister hanno composto una canzone tango che ha avuto molto successo, così tanto successo come per lo strumento che è cantato da questo brano. Chitarra d'amore, Fernando Orlandis è il cantante che vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC.

la voce di Fernando Orlandis in questo brano che abbiamo potuto ascoltare grazie a un'incisione a 78 giri. Vi ricordo che tutte le canzoni che abbiamo messo in onda nel corso del programma di oggi erano tutte incisioni a 78 giri del grammofono. La Stanley Schlager e Smith Zeder hanno composto Chitarra d'amore, canzone a tempo di tango, la direzione famosissima Maestro Semprini e la voce di Fernando Orlandis, voce molto chiara e limpida. Vogliamo usare ancora la voce di Fernando Orlandis qui a Radio RNC con una canzone a tempo di mazurka. Giubba e Attanasio hanno composto La mazurka dell'amore. L'orchestra è Pippo Bazzizza e ancora la voce di Fernando Orlandis.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio ogni finestra una canzone.
4: Facilmente con l'ultima incisione e la voce di Fernando Ornalis c'è anche la voce di Ada Neri. Abbiamo ascoltato La Mazzurca dell'Amore con la voce di Fernando Ornalis, Ada Neri, Pippo Vazzizza e la sua orchestra. E con questo motivo abbastanza allegro abbiamo terminato il programma di oggi, Aldo, da Radio RNC. Saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, siamo con voi tutti i giorni, quindi anche domani, con le tante incisioni anche a 78 giri. A risentirci.
5: RNC, in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Chiuso lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacchi a basi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Droni ucraini sul territorio russo, colpita anche la regione di Mosca, tra i morti, raid russi su Zaporizhia e Odessa, riunione dei volenterosi a Parigi, presente Zelensky. Nella morsa del caldo, temperature fino a 40 gradi sulla penisola, per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, incendi anche in Sicilia. Buongiorno da Franco Rossi, dalla redazione di Blu 2000 e Lorenzo Sada in regia. Nuovo raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Massimiliano Cocchi.
2: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Reza Saei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo al conflitto in Ucraina. Quasi 340 droni ucraini sono stati lanciati sul territorio russo, in particolare anche sulla regione di Mosca, 3 i morti. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche Zelensky. Marco Burini.
3: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev, ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: E all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo. Ascoltiamo.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Torniamo in Italia, nuova legge elettorale, previsto un emendamento a firma Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. La proposta dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze, ma l'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Ne sa di più naturalmente Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Buongiorno Augusto.
5: Eccoci Franco, buongiorno. Si sono chiusi proprio adesso i termini per la presentazione dei emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricomparte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni hanno annunciano battaglia, prevista anche una protesta di più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, viene allo studio.
1: Ed ora parliamo del caldo, perché ci sono temperature fino a 40 gradi sulla penisola. Per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura. Intanto i rider di Firenze scioperano per paghe basse e condizioni di lavoro. Antonella Mazza.
6: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, la Coldiretti lancia l'allarme per i raccolti di quest'anno e nel frattempo a Firenze i rider fanno sciopero sia per le paghe basse sia naturalmente per le difficili condizioni di lavoro. Ce ne parla Monica Di Loreto.
7: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La cronaca, i carabinieri di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov, sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danno di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha provocato almeno 27 morti e 63 feriti. Caterina Dall'Oglio.
8: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del cinema, è morto Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, e aveva 78 anni, aveva denunciato qualche anno fa di essere malato. Infine lo sport, Sinner si conferma re a Wimbledon, il numero del mondo numero uno del mondo, ha superato in 4 set in una partita di 3 ore il tedesco Zverev. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Abbiamo concluso. Io ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Ringrazio Lorenzo Sada e Franco Rossi vi saluta e vi augura buona giornata.
9: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: RNC Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: And now to sing this lovely bell. Here it is.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa.
1: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum d'intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Un nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran e in Ucraina, è arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: La politica, maggioranza pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati. L'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,34%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: recuperati i corpi senza vita di 2 alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino valdostano, che li ha rintracciati, cercava i 2 dal 9 luglio, il giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Questa mattina è stato individuato il crepaccio, sono stati estratti 2 alpinisti caduti ad una profondità di circa 20 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
2: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia e gli Stati Uniti di Trump. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, a maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
3: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia e i moderati UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: di me.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta ancora il nodo della chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo, ma vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture a Kiev per la difesa antiaerea per l'Italia, presente il ministro Tajani. Almeno 27 persone sono morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok. Una sessantina feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo.
2: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori. Settimana cruciale per la terza ondata di caldo dell'estate 2026, Italia nella morsa dell'AFA, con temperature che specie al sud arrivano a sfiorare i 40 gradi.
3: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,42%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta il nodo dell'apertura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky alle prese con un rimpasto di governo e la presidente ucraina vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture per la difesa antiaerea, per l'Italia presente il ministro Tajani. Nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran, in Ucraina e in tutte le altre zone, arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ha confessato l'omicidio di Aurora Attila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Italia, le prese con la terza ondata del caldo dell'estate, le alte temperature che al sud sfioreranno i 40 gradi provocano siccità e mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto.
2: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo, la siccità torna a mordere l'agricoltura italiana, Coldiretti lancia l'allarme, il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti, nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione, soffrono ortaggi e frutta, negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento, e intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, Lina allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,35%, a quota 90 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. Per

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare, come sempre quando si tratta dei Vangeli. Vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare, nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Interviene uno di loro, che già nel Vangelo abbiamo conosciuto, Nicodemo. Dice loro Nicodemo, colui che era andato da lui in precedenza e che era uno di loro. C'è in questo Vangelo uno che era uno dei capi dei farisei, che aveva nascosto a vedere Gesù per tastare il terreno. Ed è stato un incontro inconcludente, non capisce niente delle parole che Gesù gli dice, perché il fariseo è colui che è attaccato alla tradizione e Gesù continuamente gli parla del nuovo, addirittura gli diceva devi nascere di nuovo. Però è una brava persona, ma crede nella validità della legge. Infatti dice loro Nicodemo, forse la nostra legge giudica l'uomo senza che prima lo si ascolti e si conosca quello che fa?

Quindi lui crede nel valore della legge e l'Evangelista qui sta denunciando proprio che Gesù ha detto la legge di Mosè: voi vi riempite la bocca di questa legge, ma siete i primi a non osservarla quando va contro i vostri interessi. Il dramma di queste persone religiose è che si fa scudo della legge per dominare le persone. Ma se questa legge va leggermente contro il loro interesse e le loro mire, sono i primi a non osservarla. Quando dicevo che sono atei, ecco la prova. Quindi non è vero che loro credono nella legge di Mosè. Credono soltanto in se stessi e nel loro interesse. Usano la legge per dominare il popolo, ma quando la legge, anche minimamente, si pone di ostacolo alle loro mire, sono i primi a non osservarla.

E Nicodemo glielo rinfaccia, dice: «Ma la vostra legge giudica un uomo prima che lo si ascolti e si conosca quello che fa?» Quindi il criterio di Nicodemo si basa sulla legge che per lui, fariseo, è indiscutibile. E la legge, appunto, diceva che non era possibile giudicare un uomo senza averlo prima sentito e con non uno, ma due testimoni. Quindi Nicodemo crede nella validità di questa legge e si appella alla stessa argomentazione di Nicodemo, è giusta. Ma i capi sono smascherati nel loro intento. Ancora una volta la loro reazione è di violenza. Reagiscono e gli dicono: «Forse anche tu sei della Galilea?»

Dunque abbiamo presente come fatto Israele, a sud c'è la Giudea con Gerusalemme, era la regione dei benestanti con la capitale, il centro sacro più importante della terra. Poi al centro c'era la Samaria, la regione pagana, e al nord c'era una regione da sempre disprezzata, perché era mescolata tra ebrei e pagani e i costumi erano più rilassati. Il profeta Isaia, nell'indicare questa regione al nord, usa un termine dispregiativo. Dice distretto dei pagani. Distretto in ebraico è Galil, da cui il termine Galilea. Quindi, mentre Giudea prende il nome da Giuda, uno dei capi delle 12 tribù di Israele, questa regione non ha neanche un nome, è il distretto dei pagani, una regione abitata da gente povera, continuamente insommossa, in rivolta contro il potere.

C'è un autore contemporaneo ai Vangeli, Giuseppe Flavio, che dice che i Galilei sono bellicosi fin da piccoli. A quell'epoca dare del Galileo una persona significava dirgli sei un rivoluzionario, sei una testa calda, sei un terrorista. Allora, piccati sul vivo, perché Nicodemo ha detto giusto, ma voi avete già giudicato un uomo, ma la vostra legge non dite che prima di giudicarlo bisogna sentirlo e ascoltare due testimoni? Non l'avesse mai fatto. Si sentono piccati sul vivo, si rivolgono contro di lui, forse anche tu sei della Galilea? E poi pensate a Nicodemo, che è un giusto, un fariseo, una persona che ha dedicato tutta la propria esistenza alla conoscenza della Bibbia, oltre ad averlo tacciato di essere una persona pericolosa, gli danno dell'imbecille, dell'ignorante. Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge alcun profeta.

Abbiamo detto che questa regione era ritenuta esclusa dall'azione divina. Quindi nei confronti di Nicodemo, che li prende sul vivo perché sono loro che hanno sbagliato, reagiscono con l'insulto, con la violenza: sei un Galileo, quindi sei una testa calda, e gli danno anche dell'ignorante. Sono talmente presi dal loro livore, sono talmente presi dal loro astio che questi uomini sapienti, che conoscevano la Bibbia a menadito, non si accorgono che sono proprio loro gli ignoranti e quindi maledetti, perché Giona, il famoso profeta Giona, era proprio della Galilea.

Allora l'Evangelista, attraverso questa polemica in questo capitolo, sottolinea l'importanza del criterio di comprensione della Scrittura. Attenti, perché se non c'è un atteggiamento di benevolenza nei confronti dell'uomo, anche la Bibbia, anche la parola di Dio può diventare uno strumento di oppressione e di sofferenza per le persone. Non è sufficiente la sua conoscenza. I farisei la conoscevano a memoria, stavano tutto il giorno a leggere e a studiare questa parola per comprenderla.

Se non c'è un atteggiamento di benevolenza nei confronti degli uomini, se non si è orientata la propria esistenza verso il bene degli altri, la Sacra Scrittura, la parola di Dio, la Bibbia, non solo non permette di riconoscere in Gesù il Messia, come abbiamo visto, ma serve proprio per negarlo. E la parola di Dio, anziché portare un beneficio, porta vita alle persone, non farà altro che danneggiarla. Bene, abbiamo concluso il capitolo 7 di questo Vangelo. Abbiamo fatto un po' una galoppata per non togliere l'attenzione di questo brano. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC. In blu, RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC. In blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta al nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che lo hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Piera Achille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta al nodo dello stretto di Hormuz, Antonio Soviero.
2: Tre morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz sistemi di difesa aerea militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli Houthi che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano, non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie e cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, Zelensky che alle prese con un rimpasto di governo partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
4: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
5: Let me be very clear.
6: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è netta: i giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati, e innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Piera Achille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla Facoltà di Medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
8: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale UniversItaly per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
9: È arrivato ogni mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
10: È un bel enigma perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
9: a essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
10: Non capisco perché se l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
9: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Dischina.
11: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciatura del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temai Wong, funzionario del Ministero thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnwirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Ermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù, prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.

0: In Perugia fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, note di classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Köchel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

di Marius Casadesus. Abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, 12 Landler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.

Di Reinaldo Han, da Première Valse, abbiamo ascoltato Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianoforte, Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Johannes Brahms, danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossate, Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 1 in sol minore, numero 2 in re minore, numero 3 in fa maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, è un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino.

0: gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: 50 anni fa nasceva a Firenze il primo centro di aiuto alla vita in Italia intitolato a Maria Cristina Auger. Dal 1975 sono centinaia le donne che hanno bussato alle porte del centro per chiedere aiuto, spinte soprattutto dalla solitudine e dalla paura di trovarsi sole ad affrontare una scelta, la decisione di portare avanti una gravidanza. Qui hanno trovato ascolto, sostegno e un aiuto concreto per loro e i bambini, dalla nascita fino a 2 anni, come ci racconta Lara Morandi, responsabile del centro di aiuto alla vita di Firenze.
2: Ci occupiamo di sostegno alla maternità e il nostro aiuto inizia proprio con l'inizio gravidanza, soprattutto quando la gravidanza arriva inattesa o indesiderata, difficile, perché le difficoltà possono essere molte dal punto di vista abitativo, lavorativo, relazionale, economico. Ci mettiamo, diciamo, a fianco delle donne o della coppia, ove possibile, proprio nel momento della decisione, perché una decisione molto difficile è enorme, perché questa decisione definitiva fra una maternità o meno possa non essere presa in solitudine. Ci mettiamo a fianco delle persone e delle famiglie con un percorso che, quando tutto va bene, prosegue la gravidanza fino a che il bambino fa 2 anni. E lo facciamo con dei percorsi di aiuto individualizzati e personalizzati. La nostra mission è proprio di aiutare le donne a prendere quella decisione molto difficile se proseguire o meno la loro maternità e la loro gravidanza. Ma aiutiamo anche le famiglie che questa scelta l'hanno già presa, gravidanze avanzate o famiglie con neonati piccoli. Questo lo facciamo con questi percorsi tramite aiuti materiali concreti, ma anche consulenze o le consulenze con la nostra psicoterapeuta o ginecologa, abbiamo un'ostetrica, abbiamo anche il supporto legale ove serve. Dal punto di vista materiale diamo quasi tutto il necessario che serve per il piccolo, a iniziare dal prima del parto con il corredino e con aiuto per quello che possa essere la borsa per il parto per la mamma, con il necessario, fino ad dare aiuti fino ai 2 anni appunto, una volta al mese con vestiario, pannolini, prodotti per l'igiene, farmaci, spesa alimentare, forniture, che può essere il passeggino, il lettino, il paracolpi e tutto quello che possa servire per il bimbo.
1: Può descrivere la soddisfazione e la bellezza di aver contribuito alla nascita di tanti bambini che oggi forse non sarebbero qui se le mamme non avessero chiesto aiuto al centro?
2: La soddisfazione non è misurabile. Noi abbiamo questo privilegio enorme di avere un teatro sul mondo a contatto con le persone che difficilmente si può immaginare. Chi conosce questo posto scopre che esiste una realtà sommersa, nascosta, ma anche molto personale, che difficilmente una persona potrebbe conoscere. Io in particolare, che faccio i colloqui con le mamme o con le future mamme, viviamo una situazione e uno stato emotivo che è assolutamente un dono. Posso provare a descrivere, anche se è molto difficile, l'emozione che vediamo nelle donne quando arriva la scelta, quando capiscono che quel bambino lo vogliono, quando capiscono che insieme a noi possono superare gli ostacoli che si porrebbero davanti, e si vede proprio il viso che cambia, comincia a essere luminoso, appare un sorriso e le spalle curve con le quali sono arrivate escono sorridenti e dritte. Non saprei come meglio poterlo descrivere. Scegliere una storia tra tutte quelle che conosco è difficilissimo. Non saprei quale figlio scegliere, in cui, in un certo senso, perché in 20 anni di storie ho sentito veramente di tutto. Ma la cosa che mi colpisce sempre è come le storie, tanto diverse tra loro, alla fine si assomiglino tantissimo, e il fattore che le accomuna è molto spesso la solitudine. Quello che non penseremmo anche nel mondo odierno, nella società di adesso, dove siamo tutti così iperconnessi, ma proprio forse in questa iperconnessione le persone si trovano molto spesso sole.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto,

26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Siamo nel pieno dell'estate, avete lavorato per tutto l'anno e siete ancora indecisi su dove andare? Beh, siete nel posto giusto. Su In Blu 2000 torna Restate in Italia. Vi accompagniamo ogni giorno in orario aperitivo nei posti più belli del nostro stivale, regione per regione. Ai microfoni con voi Giacomo Avanzi, in regia Livio Cosentini a farci da timoniere. E la stagione estiva noi vogliamo cominciarla lassù, sulle montagne. Oggi siamo in Lombardia, nel Parco Nazionale dello Stelvio, una natura meravigliosa, e a farcela scoprire è con noi Elena Marinoni, rifugista del rifugio Quinto Alpini. Buonasera Elena, benvenuta.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te. Allora, noi siamo in radio. Chi ha un telefono, chi ha un computer a portata di mano può digitare Rifugio Quinto Alpini per vedere un pochino dove siete. Tu devi essere talmente brava da evocare con le tue parole lo splendido territorio in cui vi trovate. Descrivicelo un po'.
3: Allora, noi ci troviamo a 2877 metri nella silenziosa e selvaggia Val Zebrù, una valle definirei quasi un cuore verde, ecco, del Parco Nazionale del Stelvio, dove sono davvero numerosi gli incontri con la fauna alpina. È una valle con una conformazione geologica molto particolare che diciamo regala scorci e colori unici. E poi lassù su uno sperone di roccia c'è appunto il nostro rifugio. È un rifugio storico, è del 1884, è chiamato al tempo ex Capanna Milano ed è inserito in un contesto mozzafiato, ecco.
2: Si riconosce dal colore il vostro rifugio, comunque si vede da lontano col suo bel colore giallo.
3: Sì, diciamo che quando siamo arrivati nel 2004 abbiamo deciso di dare calore e colore scegliendo questo colore giallo, e quindi adesso, insomma, dopo anni siamo conosciuti per essere il rifugio dal tetto giallo.
2: Tu parli al plurale perché naturalmente parlare di te è parlare anche di Michele, perché voi siete i rifugisti, i padroni di casa forse non è la parola giusta, perché siete in qualche modo dei custodi di un luogo che, come con la vostra giovane età ma con la vostra grande esperienza, sapete che siamo un piccolo momento di custodia forse in questa vita qua, e voi cercate di offrire anche quello che il territorio presenta a tutte le persone che vengono lì.
3: Sì, mio marito ha iniziato, diciamo, la sua carriera da custode quando aveva 14 anni come cameriere in questo posto, e lui desiderava già al tempo essere un rifugista, e a 18 anni, quando appunto gli altri gestori avevano deciso di smettere con questa attività, si è fatto avanti e al tempo è stato uno dei gestori, ecco, più giovani d'Europa. Il CAI Milano ha voluto diciamo dargli un'opportunità, e quindi siamo qua da tanti anni, ecco, ne siamo custodi e ne siamo davvero onorati, perché è un posto per noi, oltre che di essere casa, è un posto con una storia molto importante e che teniamo molto, ecco, a ricordare i nostri ospiti, perché siamo un rifugio dove c'è stata la prima guerra mondiale, la guerra bianca, e molti dei nostri eventi, ecco, riguardano proprio anche questa parte storica del rifugio.
2: È un bellissimo posto perché storia e natura si intrecciano, e per far scoprire meglio alle persone il vostro territorio, il Giro del Confinale è un po' anche una creatura vostra, nel senso che l'avete proposto non da soli naturalmente, ma adesso questo giro è un percorso che è a disposizione di tutti coloro che, secondo le possibilità, secondo i mezzi anche fisici che hanno, insomma, è disponibile per tutti quanti, tutti coloro che vogliono respirare a pieni polmoni il cuore del Parco Nazionale.
3: Sì, nel 2013 abbiamo deciso di pensare insieme al Rifugio Forni un itinerario che potesse accompagnare e far scoprire il meraviglioso territorio che ci circonda. E rappresenta davvero un'esperienza unica per ritrovare, secondo me, se stessi proprio a contatto con la natura più vera. Non a caso si incontrano davvero la flora, la fauna che è unica nel Parco Nazionale dello Stelvio, stambecchi. Gipeto, che è uno degli animali più importanti del parco, e poi questo paesaggio proprio dovuto all'Alta Val Zebrugge, che è una valle unica dal punto di vista geologico, che rimane davvero impressionante nel momento in cui cammini. Il paesaggio varia in continuazione, e questo trekking permette di poter scegliere in base alle proprie disponibilità di tempo o di diciamo allenamento, giro da 2 giorni, da 3 e da 4 con la vetta del Monte Confinale. E sì, anche durante la settimana è possibile percorrerlo in completa solitudine, soprattutto in questo periodo, ed è molto molto bello, ecco.
2: Hai parlato di fauna, e fra tutta la fauna che si può vedere c'è addirittura una volpetta.
3: Sì, la volpe è un po' la nostra mascotte, è stata per tanti tanti anni con noi, e poi dopo successivamente le piccole volpi venivano insieme alla propria mamma, e poi nel tempo insomma ne è rimasta questa volpina che ci ha accompagnato fino all'anno scorso. E però noi, ecco, io sono una pubblicitaria, faccio la creativa, e amo molto lavorare con le illustratrici che interpretano un po' il nostro posto con tanti modi diversi, no? E la volpe viene sempre reinterpretata con tanti tratti, che poi dopo noi la facciamo vivere su tante cose, ecco, su tanti oggetti, però lei è sempre con noi.
2: Hai nominato degli eventi che ci sono lì da voi, perché andare in alta quota è anche proprio un posto privilegiato per eventi che riguardano l'astronomia, la geologia e addirittura anche il Pilates. Raccontaci un po'.
3: Sì, questo luglio e agosto saranno dei mesi ricchi di esperienza, ci sono degli incontri culturali, Pilates in quota, trekking organizzati, concerti e performance musicali. Il primo, iniziamo il venerdì 17 luglio, che è un viaggio tra astronomia e geologia, per scoprire che le montagne sono figlie delle stelle. Quindi abbiamo deciso di fare questa serata culturale con un'osservazione delle stelle con questa dottoressa che lavora al CERN, Aurora Perego, e successivamente il giorno dopo, insieme a Giovanni Bezzoli, che è professore e ricercatore dell'Università di Coca, ci accompagna nell'Alta Val Zebrugge, proprio per conoscere questi aspetti geologici incredibili e toccare questo viaggio cosmico degli elementi. Poi successivamente entriamo nel cuore dell'agosto, dove abbiamo questo Rifugio Manifesto Live, che è un percorso narrativo musicale che esplora un po' l'immaginario pop del rifugio alpino, che nel corso degli anni è cambiato. Una serata culturale verso i primi di agosto, dedicato proprio al primo conflitto mondiale e al racconto di questi tre personaggi, che sono Mazzoli, Viola e Locatelli, che hanno il loro destino è intrecciato in questo rifugio. E poi, come hai detto tu, abbiamo Pilates in quota, portiamo questo viaggio un po' interiore e fisico per crescere, per rigenerarsi attraverso pratiche di Pilates con Rifugio Pilates, e concludiamo infine questa estate con il Giro del Confinale, accompagnato da Marco Confortola, che è la nostra guida di riferimento, ecco, e nonché un grande amico, questo alpinista che accompagnerà appunto per 3 giorni i partecipanti lungo il Giro del Confinale, ed è un evento che facciamo tutti gli anni per chiudere questa stagione.
2: Prima di salutarci, Elena, qual è la cosa più bella della tua vita da rifugista?
3: Allora, questo lavoro mi ha insegnato ad essere sicuramente una persona migliore, ad essere molto umile, ti confronti con la natura, e quindi per me sono anni ancora tutt'oggi di crescita, di incontri con le persone, e una delle cose più belle è sicuramente poter vivere l'alba, il tramonto, le notti stellate.
2: Che meraviglia.
3: Sì, è davvero molto magico, soprattutto anche il fatto di confrontarsi con la natura, ecco, di poter stare a contatto con gli abitanti, con questi incontri. L'ermellino stamattina che era vicino alla Pozzi House, e lo stambecco ieri sera che brucava tranquillo, e questo cielo stellato che è difficile da spiegare, ecco, bisogna
2: è difficile da spiegare, ma tu sei stata bravissima a renderci il suo splendore e la sua preziosità. Quindi io ringrazio te, Elena, ringrazio anche Michele naturalmente, e questo è proprio il modo per dire arrivederci a Rifugio Quinto Alpini. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille, buon'estate.
2: Buon'estate a te, buon'estate a Michele. E noi continuiamo con la nostra estate, ma prima però vi lasciamo un po' di musica. Ancora nelle orecchie abbiamo i discorsi, i racconti che ci ha fatto Elena e vogliamo sognare. Ha detto Elena che è un posto bellissimo per aspettare le stelle, per aspettare l'alba. Noi siamo qui abbracciati ad aspettare la sera, come cantava Vinicio Capossela in Una giornata senza pretese.

0: su queste ultime note di Vinicio Capossela. Questa è Restate in Italia, noi vi stiamo accompagnando quest'oggi in Lombardia. Rimaniamo in Lombardia, impariamo che il teatro non va in vacanza, grazie a Andrea Chiodi, collegato con noi, regista e direttore artistico di Tra Sacro e Sacro Monte. Buonasera, benvenuto Andrea.
1: Buonasera, ciao, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori, grazie di questo invito.
0: Grazie a te perché grazie alla tua esperienza che adesso ci racconterai ci insegni che l'estate è bella per andare in vacanza, naturalmente per rilassarsi, ma anche per assistere a qualche cosa che accade qui e ora, è quello che il teatro ci porta ed è quello che anche Tra Sacro e Sacro Monte ci porta. Allora, innanzitutto, di che cosa si tratta?
1: È un festival che ormai è arrivato alla 17ª edizione in un luogo meraviglioso che è il Sacromonte di Varese, che è un sito UNESCO, ed è un'avventura quella del festival che, come dicevi giustamente tu, il teatro in qualche modo non va in vacanza e gli spettacoli continuano tutta l'estate, spesso in Italia in luoghi magnifici, immagino che voi lo raccontiate spesso, no? Di luoghi bellissimi,
0: certo.
1: Gli artisti vanno e raccontano delle grandi storie, e al Sacromonte le grandi storie si sono legate soprattutto a quel luogo, perché è un luogo di grande spiritualità, un luogo fatto da 14 cappelle che raccontano i misteri del rosario, e alla 14ª cappella noi raccontiamo tante storie che parlano delle grandi domande dell'uomo, e questa 17ª edizione non poteva che affondare le sue radici nella storia di Francesco d'Assisi agli 800 anni dalla sua morte, perché credo che fosse così, come dire, doveroso che anche il territorio di Varese, che insomma facesse qualcosa per raccontare e ricordare il santo di Assisi, e l'abbiamo fatto. Siamo partiti, è già da qualche giorno che il festival è partito, perché abbiamo aperto il 2 luglio con Fausto Russolesi e con la poesia di Alda Merini, e invece tra pochi giorni, il 16, cioè dopodomani, tra qualche giorno, arriva Alessio Boni con Ai margini della luce, un concerto a due voci insieme a Marcello Preyer, anche questo un altro sguardo su San Francesco. Diciamo che abbiamo cercato di raccontare Francesco.
2: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di George Orwell, La fattoria degli animali. Capitolo settimo, seconda parte. Ora, mentre con tanta evidenza Clarinetto descriveva la scena, sembrò agli animali di ricordare anche questo. A ogni modo, ricordavano che al momento critico della battaglia Palla di Neve si era messo a fuggire, ma Gonrano non era ancora tranquillo.
1: «Io non credo che da principio Palla di Neve fosse un traditore», disse infine. «Quello che ha fatto dopo è tutt'altra cosa». Ma credo che alla battaglia del chiuso delle vacche egli fosse un buon compagno.
2: Il nostro capo, il compagno Napoleon, annunciò Clarinetto parlando molto lentamente con grande fermezza, ha categoricamente compagno, che Palla di Neve è stato fin da principio l'agente di Jones, sì, e assai prima che neppur si pensasse alla rivoluzione.
1: Ah, allora la cosa è diversa, disse Gondrano. Se il compagno Napoleon lo dice, deve avere ragione.
2: «Questo è il vero spirito, compagno!» gridò Clarinetto, ma fu osservato che lanciò a Gondrano uno sguardo cattivo coi suoi occhietti scintillanti. Si volse per andare, poi si arrestò e aggiunse in tono solenne. «Avverto tutti gli animali di questa fattoria di tenere gli occhi ben aperti, perché abbiamo ragione di credere che qualche agente segreto di Palla di Neve si aggiri fra noi in questo momento».
0: Quattro giorni dopo, nel tardo pomeriggio, Napoleon ordinò a tutti gli animali di radunarsi nel cortile. Come furono tutti riuniti, Napoleon uscì dalla casa colonica con tutte le sue decorazioni, perché da poco si era assegnato l'eroe animale di prima classe e l'eroe animale di seconda classe, e coi suoi 9 enormi cani che gli saltavano attorno emettendo brontolii che mandavano brividi giù per la schiena di tutti gli animali. Tutti si accoccolarono in silenzio ai loro posti, quasi presentendo che qualcosa di terribile stava per accadere. Napoleon, in piedi, girò lo sguardo austero sull'auditorio, poi lanciò un altissimo grido. Immediatamente i cani si lanciarono avanti, afferrando per le orecchie 4 maiali e li trascinarono urlanti di terrore e di dolore ai piedi di Napoleon. Le orecchie dei maiali sanguinavano. I cani avevano sentito il sapore del sangue e sembravano impazziti. Con stupore di tutti, 3 di essi si slanciarono su un Gondrano. Gondrano li vide venire, sollevato il suo gran cioccolo. Ne colse uno a mezz'aria e lo inchiodò al suolo. Il cane guaiva pietosamente e gli altri 2 fuggirono con la coda fra le gambe. Gondrano guardò Napoleon per sapere se doveva schiacciarlo a morte o lasciarlo andare. Napoleon sembrò mutar contegno e rudemente ordinò a Gondrano di lasciar libero il cane, al che Gondrano sollevò lo zoccolo e il cane fuggì via, ammaccato e gemente. Il tumulto si sedò. I 4 maiali aspettavano tremanti, con la colpa scritta su ogni tratto del loro aspetto. Napoleon li invitò a confessare i loro delitti. Erano i 4 maiali che avevano protestato quando Napoleon aveva abolito il consiglio domenicale.
1: Senza alcun altro incidente, confessarono di essere stati segretamente in rapporto con Palla di Neve dal giorno della sua espulsione, di aver collaborato con lui alla distruzione del mulino e di essersi con lui accordati per consegnare la fattoria degli animali al signor Frederick. Aggiunsero che Palla di Neve aveva loro confidato di essere stato da anni l'agente segreto di Jones. Quando ebbero finito la confessione, subito i cani saltarono loro alla gola sgozzandoli. E con voce terribile Napoleon domandò se qualche altro animale avesse qualcosa da confessare. Le tre galline che avevano capeggiato il tentativo di ribellione riguardo alle uova si fecero avanti e dissero che Palla di Neve era apparso loro in sogno e le aveva incitate a disobbedire agli ordini di Napoleon. Anch'esse vennero giustiziate. Poi si avanzò un'oca e confessò di aver messo da parte 6 pannocchie di grano turco durante la mietitura dell'anno precedente e di averle mangiate nella notte. Indi una pecora confessò di aver orinato sull'abbeveratoio, spinta a questo, disse, da Palla di Neve. E 2 pecore si accusarono di aver ucciso un vecchio ariete, fedele seguace di Napoleon, inseguendolo torno torno a un gran falò, mentre era in preda a un forte accesso di tosse. Tutti furono giustiziati sul posto. E così continuò la storia delle confessioni e delle esecuzioni finché un mucchio di cadaveri giacque ai piedi di Napoleon e l'aria fu greve di quell'odor di sangue che nessuno aveva più sentito dal giorno in cui Jones era stato espulso. Quando tutto fu finito, i rimanenti animali, eccetto i maiali e i cani, uscirono assieme lentamente. Erano tremanti e miseri. Non sapevano che cosa maggiormente li avesse colpiti, se il tradimento di quelli che avevano fatto lega con Palla di Neve o la crudele punizione alla quale avevano assistito. Negli antichi tempi c'erano state spesso scene di sangue ugualmente terribili, ma sembrava loro che assai più crudele fosse la cosa ora che accadeva fra loro stessi. Da quando Jones aveva lasciato la fattoria, nessun animale aveva ucciso un altro animale. Neppure un topo era stato ucciso. Si avviarono lentamente verso la collinetta ove sorgeva il mulino a metà ricostruito e, come per comune intesa, si sdraiarono tutti stretti assieme, quasi a riscaldarsi. Berta, Muriel, Benjamin, le mucche, le pecore e tutto il branco delle oche e delle galline. Tutti meno il gatto che era sparito proprio un momento prima che Napoleon ordinasse la dunata degli animali. Per qualche tempo nessuno parlò. Solo Gondrano rimaneva in piedi. Inquieto, andava avanti e indietro, scuotendo la lunga coda nera ed emettendo ogni tanto un nitrito di stupore. Infine disse: «Non capisco. Non avrei mai creduto che simili cose dovessero accadere nella nostra fattoria. La causa deve essere in qualche nostro errore. La soluzione, come io la vedo, sta nel lavorare di più. D'ora innanzi mi alzerò al mattino un'ora prima». E si mosse col suo trotto pesante in direzione della cava. L'aggiunto raccolse 2 carichi di pietre e li portò al mulino prima di ritirarsi per la notte. Gli animali si strinsero in silenzio intorno a Berta. Dalla collinetta, ove giacevano, vedevano l'ampia distesa della campagna, abbracciavano con lo sguardo quasi tutta la fattoria degli animali,
0: coi lunghi pascoli che si stendevano fino alla strada maestra, i campi di fieno, i boschetti, gli stagni per abbeverarsi, i campi arati dove il nuovo grano cresceva folto e verde, i tetti rossi delle case coloniche col fumo che a volute usciva dai camini. Era una serata limpida di primavera. L'erba e le siepi cariche di gemme erano dorate dai raggi del sole al tramonto. Mai la fattoria. E con una specie di sorpresa ricordarono che era la loro fattoria, che ogni palmo era loro proprietà. Era apparsa agli animali più desiderabile. Berta abbassò lo sguardo al pendio della collina e i suoi occhi si riempirono di lacrime. Se avesse potuto esprimere il suo pensiero, avrebbe detto che non era questo ciò a cui miravano quando, un anno prima, si erano posti all'opera per la distruzione della razza umana. Non a quelle scene di terrore e di morte avevano mirato in quella notte in cui il vecchio maggiore li aveva per la prima volta incitati alla rivoluzione. Se mai Berta aveva avuto un'immagine del futuro, questa era stata di una società di animali liberati dalla fame e dalla frusta, tutti uguali, ognuno lavorando secondo la propria capacità, il forte proteggendo il debole come essa aveva progettato con le sue zampe anteriori, la sperduta covata degli anatroccoli, la notte del discorso del vecchio maggiore. Invece, non sapeva perché, era venuto un momento in cui nessuno osava esprimere il proprio pensiero, in cui cani feroci e ringhiosi si aggiravano dappertutto, in cui si doveva assistere al massacro dei propri compagni dopo che questi avevano confessato orribili delitti. Non vi era nella sua mente pensiero di ribellione o di disobbedienza. Essa sapeva che anche così, come stavano le cose, la loro condizione era assai migliore che non ai tempi di Jones e che soprattutto bisognava impedire il ritorno dell'uomo. Qualunque cosa accadesse, essa sarebbe rimasta fedele, avrebbe lavorato duramente, avrebbe eseguito gli ordini che le fossero stati dati e accettato il comando di Napoleon. Pure, non per questo, insieme con tutti gli altri animali, aveva sperato e faticato. Non per questo aveva costruito il mulino e affrontato le pallottole del fucile di Jones. Tali erano i suoi pensieri, benché le mancassero le parole per esprimerli. Infine, sentendo che in qualche modo avrebbe potuto così sostituire le parole che era incapace di trovare, cominciò a cantare «Animali d'Inghilterra». Gli altri che le sedevano attorno la seguirono e fecero coro con lei per ben 3 volte consecutive, in perfetto unisono, ma lentamente e tristemente, come mai prima avevano cantato. Avevano appena finito di cantare per la 3ª volta, quando Clarinetto, accompagnato da 2 cani, si avvicinò con l'aria di avere qualcosa di importante da dire e annunciò che, per speciale decreto di Napoleon, Animali d'Inghilterra era stato abolito. Da quel momento era vietato cantarlo. Gli animali furono colti di sorpresa. «Perché?» domandò Muriel.
2: «Non ce n'è più bisogno, compagni!» disse seccamente Clarinetto. «Animali d'Inghilterra era il canto della rivoluzione, ma la rivoluzione è ora finita. L'esecuzione dei traditori avvenuta oggi ne è stato finale. I nemici esterni e interni sono stati debellati. In Animali d'Inghilterra noi esprimiamo la nostra speranza di una società migliore in giorni a venire. Ma questa società è ora stabilita Evidentemente questo canto non ha più ragione di essere.
1: Pur spaventati come erano, qualcuno avrebbe forse protestato. Ma in quell'istante le pecore cominciarono il loro solito belato.
2: Quattro gambe buono, due gambe cattivo,
1: che continuò per diversi minuti e pose fine alla discussione. Così, Animali d'Inghilterra non si udì più. In sua vece, Minimus, il poeta, aveva composto un altro inno che cominciava:
2: Fattoria, fattoria degli animali, giammai per me tu abbia a patir mali.
1: E questo venne cantato ogni domenica dopo l'alzabandiera. Ma nelle parole, nell'aria, parvero agli animali toccare l'altezza di Animali d'Inghilterra.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.
1: Per niente stato.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol Sul.
2: Mauro Mantovani, don professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
3: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
2: E,
3: sì.
2: E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo, ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
3: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo senso i libri erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
2: Non me la vedo come manager, però perché il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione, ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro. Salesiano, Salesiano sì. Perché?
3: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, di Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile, e quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
2: La vita cambia?
3: Effettivamente si prende.
2: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
3: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
2: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
3: Beh, inizialmente si aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
2: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
3: Sì, Claudio, che aveva 4 anni meno di me, e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso ha quasi 7 anni e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione, perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello.
2: E lei si è dedicato a lui. Sono, sì. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, insomma, una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
3: Sì. Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che, diciamo, è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente la luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
2: Le risposte però solo teoriche non bastano, no?
3: Sì. Sì, certo. E quindi, per esempio, la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico, di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni, proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
2: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali, di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
3: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche, diciamo, l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità. Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire, lì dove ti trovi, con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità. Anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza, perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti, metterli
2: diciamo
3: a servizio.
2: Diciamo che non sono solo religiosi, voi non cercate il pedigree,
3: no, assolutamente, diciamo che forse è uno degli ambienti più sanamente laici, diciamo, della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che, diciamo, gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di, per esempio, di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente, diciamo, dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante, che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
2: È stato così fin dagli inizi. Noi sappiamo che, così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana.
3: Sì,
2: e coi papi,
3: sì,
2: umanisti.
3: Sì, sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, diciamo, nasce la biblioteca e l'archivio. Però in senso moderno è stato soprattutto, sì, Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio l'edificio dove
2: ma non ci voleva allora
3: noi.
2: Un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
3: ma
2: curiosare
3: certamente lì. Era diciamo soprattutto a servizio del era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII
2: non a caso
3: quindi, non a caso fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi lì.
2: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia.
3: Ma diciamo custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo ed è l'intera Bibbia in greco che ha diciamo tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
2: Antico e Nuovo
3: 1700,
2: Testamento, ricordiamo a proposito
3: completo,
2: della storicità dei Vangeli, eccetera, eccetera.
3: E poi abbiamo dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che è un'attestazione interessantissima, siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni.
2: Questi sono veramente no? Perché questi sono i caposaldi
3: tesori,
2: su cui la storia della Chiesa è stata costruita.
3: Sì. E poi ovviamente non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino,
2: il Sidereus Nuncius di Galileo,
3: sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo, no? Dove adesso diciamo
2: il trattato sulla caccia di Federico II, e c'è questo salone pazzesco che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
3: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi lì ai ricercatori, e gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura. Questo
2: e questa è la cattolicità,
3: sì.
2: Anche e potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
3: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti diciamo convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
2: che
3: nella scoperta,
2: la verità?
3: No?
2: Chi è e che cos'è la verità, potrei ripetere.
3: Sì, beh, insomma lo chiese anche Pilato, quindi non, siamo in buona compagnia. Però
2: no, io glielo chiedo non in senso scettico, però.
3: Sì, sì. Beh, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare, e diciamo siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
2: Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
3: Su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta e che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
2: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
3: Bella, diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente e magari non è imposta ma è proposta, diventa anche una missione.
2: Ci sono santi che attraverso la lettura, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso Sant'Agostino, appunto.
3: Edith Stein, certo. Teresa Benedetta la Croce legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo è la cosa interessante, che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok,
2: c'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
3: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Emmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
2: Parentesi, ma molto interessante e gustosa, la Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto?
3: Ma secretum, mi insegna lei, in latino significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti con determinati anni che devono passare, e quindi riguardano. Quindi il secretum in questo senso riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
2: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
3: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manuscritti, no? È uno dei chiarissimi
2: che
3: esempi.
2: Ha cambiato
3: di
2: la
3: dire,
2: cultura, peraltro.
3: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
2: Certo, qualora la ci critica siano altre, come esercizio, no? Del giudizio, ma
3: questo è importante.
2: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta in trasparenza su una pergamena che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta? Necessaria o no?
3: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, quello abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre, diciamo, non è soltanto una questione di documenti
2: e di prove
3: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
2: Tra l'altro voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi, moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
3: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile, e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro, sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale

0: diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo l'abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione. Sì.
1: Tutte le arti insieme che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
0: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un, quella solo,
1: un minuetto,
0: ha una
1: del
0: solo
1: 400.
0: Di chitarra che di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, dobbiamo suonare qualcosa. Mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato. Se non i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare, così
1: compagnia.
0: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare no, sull'ascolto musicale certamente la musica classica, così. Però diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.

RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele,
1: volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

RNC Note di Classica. Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, ascolteremo Allegro, Largo, Allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

0: di Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, abbiamo ascoltato tre movimenti: allegro, largo, allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonin Dvořák, secondo movimento, dalla Sinfonia numero 9, in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini.

di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo, versione per pianoforte a quattro mani. Pianisti Elena Bracco e Giacomo Platini. Note di classica. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, abbiamo ascoltato la sonata per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: RNC, note di classica.
0: Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Nietrebko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Villaume.

la seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Maazel.

Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Yurievna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel. RNC, note di classica. Note dal cinema, Charlie Chaplin, da Luci della ribalta, Eternally, eternamente con due orchestre, di Paul Mauriat e di Arturo Mantovani. In mezzo, una voce, Placido Domingo.

Abbiamo ascoltato Notte dal cinema, da Luci della ribalta di Charlie Chaplin e Cernali, Eternamente, con due orchestre, orchestra di Paul Moriat e di Arturo Mantovani, e in mezzo una voce, Placido Domingo. RNC, Notte di classica. John Field, Notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.

Di John Field abbiamo ascoltato due notturni, numero 4 in La maggiore e numero 5 in Si bemolle maggiore, Bart Van Oort, fortepiano. RNC, Notte di Classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non, tracciati da Anna Maria Molino.

tempo per pensare, soffrire, dubitare, sperare, gioire. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario per violino e basso continuo. Secondo ciclo. I misteri del dolore. Sonata numero 6 in Do minore. L'agonia nell'orto del Getsemani. Un solo movimento. Lamento. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie Armoniche.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in Do minore, L'agonia nell'orto del Getsemani. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 7 in Fa maggiore, La flagellazione. Allemande, Variatio, Sarabande, Variatio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario per violino e basso continuo, abbiamo ascoltato la sonata numero 7 in fa maggiore, la flagellazione. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle bizzarrie armoniche. Sonata numero 8 in si bemolle maggiore, l'incoronazione di spine. Sonata, gig, double secondo.

di Heinrich Ignaz Franz von Weber, dalle sonate del Rosario. Abbiamo ascoltato la sonata numero 8 in si bemolle maggiore, l'incoronazione di spine. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 9 in la minore, la salita al Calvario. Sonata, courante, double, finale.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Dalle sonate del Rosario abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in La minore, La salita al Calvario. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 10 in Sol minore, La crocifissione. Preludium, aria, variatio, adagio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la sonata numero 10 in sol minore, la Crocifissione. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario, abbiamo ascoltato il secondo ciclo dedicato ai misteri del dolore. La musica del dolore e della memoria contro l'ignoranza, la brutalità, l'odio, la distruzione, il male. Krzysztof Penderecki, Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna.

di Krzysztof Penderecki. Abbiamo ascoltato Trenodia per le vittime di Hiroshima, per 52 archi. Archi dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Direttore Bruno Maderna. Coventry, città inglese del West Midlands, è oggi una città di circa 300.000 abitanti. Nel corso dei passati mille anni ha avuto tre cattedrali: la chiesa del monastero di St. Mary nel XII secolo, la chiesa parrocchiale medievale di San Michele e la moderna cattedrale di Coventry, anch'essa intitolata a San Michele. La storia di Coventry è strettamente collegata alla storia delle sue cattedrali, una storia di morte e di rinascita. La prima cattedrale di Coventry, dedicata a Santa Maria, venne fondata come comunità benedettina da Leofric, conte di Mercia, e da sua moglie Godiva nel 1043 e costruita su un preesistente monastero di suore. Nel 1539, con lo scioglimento dei monasteri, la sede di Coventry e Lichfield fu trasferita a Lichfield e la cattedrale fu lasciata andare in rovina. Solo nel 1918 la diocesi di Coventry fu nuovamente riconosciuta e confermata e la chiesa di San Michele designata come sua cattedrale. La violenza dello scioglimento del 1539 ha avuto come risultato grandi danni alla maggior parte delle chiese cattedrali d'Inghilterra. Le rovine di St. Michael's sono invece la conseguenza di una violenza del nostro tempo. Nella notte del 14 novembre 1940, la città di Coventry fu devastata dalle bombe lasciate cadere dalla Luftwaffe. La cattedrale bruciò insieme con la città, che era stata colpita con armi incendiarie. La decisione di ricostruire la cattedrale fu presa il mattino dopo. Ricostruire non sarebbe stato un atto di sfida, ma piuttosto un segno di fede, di fiducia e speranza nel futuro del mondo e dell'umanità. Per la consacrazione della ricostruita cattedrale di Coventry, Benjamin Britten scrisse War Requiem, Requiem di guerra, sul testo della Messa per i defunti e poesie di Wilfred Owen. Wilfred Owen, nato nel 1893, è morto nel 1918, soldato e poeta dell'esercito inglese in Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Le sue poesie, Strano incontro e Gioventù perduta, condannano inesorabilmente gli orrori e la stupidità della guerra. Wilfred Owen fu ucciso in battaglia a soli 25 anni, poche ore prima della fine della guerra. War Requiem, Requiem di guerra, composizione di Benjamin Britten, per soprano, tenore e baritono, coro di voci bianche, coro misto, grande orchestra e orchestra da camera, opera 66. Prima esecuzione. Coventry, Cattedrale di San Michele, 30 maggio 1962. Il War Requiem fu composto proprio nell'anno 1962 per la consacrazione della nuova cattedrale di Coventry. L'imponente organico strumentale e vocale è ripartito secondo i brani. Soprano solista, coro e grande orchestra per i brani liturgici. Tenore, baritono e orchestra da camera per le liriche di Owen. Il coro di voci bianche interviene in alcune sezioni come voce dell'innocenza. Gli strumentisti ed i solisti vocali devono essere professionisti, mentre le parti corali sono concepite per essere eseguite anche da cori amatoriali. Ed ecco la successione dei brani. Sequenzia, Dies Irae, Bugles Sang, Saddening the Evening Air, squillarono le trombe rattristando l'aria della sera. Confutatis maledictis. Be slowly lifted up, thou long black arm, great gun. Sollevati lentamente, lungo braccio nero, grande cannone. Lacrimosa. Move him into the sun. Mettetelo al sole. Lamento per un caduto senza nome. Pie Jesu. Offertorium, Domine Jesu Christe,
quam olim abrae. But the old would not so, but slew his son. Il vecchio non avrebbe voluto, ma sacrificò suo figlio, ispirata all'episodio del sacrificio di Isacco. Hostias et preces, affidato alle voci bianche. Sanctus, osanne in excelsis, benedictus, osanne in excelsis. After the blast of lightning from the east, dopo lo scoppio del fulmine dall'est. Agnus Dei, when ever hangs where shall the roads part, c'è sempre un impiccato ad ogni crocevia. Libera me, strange meeting, strano incontro. Un soldato inglese e uno tedesco si trovano nell'aldilà e, dopo un reciproco riconoscimento, intonano insieme il canto Let us sleep. Dormiamo. In paradisum deducant te angeli, intonato dalle voci bianche, te angeli, intonato dalle voci bianche.

Opera 66 per soprano, tenore, baritono, coro, orchestra, orchestra da camera, coro di voci bianche e organo. Testo tratto dalla Missa pro defunctis e dalle poesie di Wilfred Owen. Stefania Wojtowicz, soprano. Peter Pears, tenore. Hans Wilbrink, baritono. Wandsworth School Boys Choir. New Philharmonia Chorus. Melos Ensemble. L'orchestra da camera Melos Ensemble è guidata da Benjamin Britten. New Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione effettuata alla Royal Albert Hall di Londra il 6 aprile 1969. La presenza dell'autore Benjamin Britten alla guida dell'orchestra da camera per questa esecuzione la rende fondamentale riferimento, stante la possibilità del direttore Carlo Maria Giulini di confrontarsi costantemente con l'autore.